0: Bip, bip, bip, bip, bip.
1: Você está curtindo
0: bip, bip, bip,
1: aniversário.
2: Abre o West da igrejinha, tá tocando. Querendo uma brilhada, ligado. Passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa